0: Feel good. Feel hits.
1: Mein Hitradio. Hitradio. Hitradio. Hitradio.